0: Easy captain.
1: Per andare a sé, ma per la canzone, fai a pane. Quindi andare a fare control, just go to down to the floor. Se, su, per andare a sé. Come te ne sei? Se li devi fare, e vale filare.